può dire a nessuno parole d'amore. Sapete che cos'è un anno ed un altro di tre.

0: Valentina, Valentina.
1: Di Josephine Baker, la nuova stella del Berger.
2: J'ai deux amours.
1: L'amour, l'amour,
2: l'amour. Conquistava Paris.
3: Sacha Guitry, Mancaroni, Chiaparelli, Metro, Pepsi.
4: Ma dall'Argentina un emigrante un disco ci mandò.

l'estate morì. Quando nel mio jukebox c'è un disco dei Platters.

Ma come farò senza più amare? Ma come farò senza baciar? Ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare. Luna, luna, tu non curiosare. Luna, luna, tu non far la sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor. Ogni stella in ciel parla

Combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.